poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno, ma

0: il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: 2OO's station sponsor.
2: Keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

0: questa mora Macarina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
1: Buon pomeriggio amici radio ascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di IV Plus 985. Questo martedì 4 agosto 2026. Essendo la prima settimana d'agosto, diciamo il detto di agosto: chi zappa la vista d'agosto, la cantina empie di mosto. Quindi state ben attenti di non zappare la vigna d'agosto. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelle recenti, e potete riascoltare questo programma il venerdì sera sempre sulla stessa frequenza tra le 21 fino alle 24. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di agosto, che veramente è nuovo indovinello e nuovo premio, quindi state ben attenti amici radioascoltatori, perché dovete pensarci sopra, perché è un bel regalo di portare a casa. Dopo rivelerò che è il regalo da vincere il mese di agosto. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classe. Che cos'è? Ripeto, non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? Se sapete la risposta potete telefonare qui nello studio 0499 999 149. Buona fortuna a tutti. Per qualche richiesta dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi o mandate un messaggio su 0499 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei cari sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Upstructuring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2 000 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. and every Friday night you can listen this show is repeat from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi raggiungo tutti, dovunque siate, chiunque siate, buon proseguimento ascolto. Estando il mese d'agosto, tutto questo mese, la prima ora è dedicata ai giovani, ascolterete che canzoni attualmente stanno facendo successo in Italia e anche dei nuovi singoli. Poi ci sarà, dopo la prima terna, Maurizio Panin darà un indizio delle notizie sportive della settimana, che ce n'ha tante. E poi l'ultima ora, amici radioascoltatori, poi ritorna Maurizio alle 16.30 con le notizie sportive. Poi questa sera ascolteremo canzoni italiane fatte successo in inglese. Ascolteremo Wilma Goich insieme a Eba, Dino insieme a Simon e Garfunkel, Rita Forte insieme a Frank Sinatra, The Rockers insieme a Paul Carrack, Iva Zanicchi insieme a Elvis Presley, Gianni Morandi insieme a Andy Williams, Adriano Celentano insieme a The Beatles, Jimmy Fontana insieme a Tom Jones e Patrizio Boni insieme a Jimmy Fontana, con grande richiesta ai miei radioascoltatori. Quindi Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dunque siate, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto. Prima canzone questo pomeriggio ascoltiamo Eddie Brock con Bel Venerdì. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dunque siate, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto.

Bellissime canzoni, bellissima apertura questo pomeriggio sempre con Carlo Tartaglia. Adesso ci ascoltiamo un altro bellissimo singolo, questa volta cantata da Samurai Jai con Ossessione, che veramente è un grande tormentone quest'estate italiana 2026 e anche qua dentro perché viene molta richiesta. Ascoltiamo insieme.

Bravissimo, bravissimo con Samurai Jai, con Ossessione qui su Radio Incontro Musicale. Adesso andiamo alla terza canzone e la prima terna, chiudiamo e poi ci ascoltiamo un assaggio, cosa Maurizio Pagnin dirà per noi verso le 16:30, le bellissime notizie sportive della settimana. Adesso ci ascoltiamo Sfera e Basta, con, insieme a Gin, con Senza di te. Ascoltiamo insieme.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. And you can listen to this program, repeat of course, on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di IB Plus 985. Il programma di incontro musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il mio nome sempre Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Ovviamente voi mi direte: Carlo, è il regalo, perché ci fai tenere sempre il suspense, quel regalo che farai questo mese? Non ho mai detto regalato prima questo regalo, però dico l'indovinello prima. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Cosa potete portare a casa alla fine del mese di agosto? Vi è successo mai, quando voi andate con la macchina, magari andate ai negozi o magari andate alla chiesa o magari a fare qualche visita o magari a fare un picnic in città, quando ritornate alla vostra macchina trovate la ruota sgonfia e avete fretta? Cosa dovete fare? Finché chiamate qualcuno, vi dà una mano, ce ne passano delle ore. Invece c'è questo apparecchio che si carica con la USB e fa gonfiare la ruota. Se non è rotta, se non è spaccata, magari se è un chiodo, e finché voi arrivate a casa o magari dal noleggiatore dove lui ve lo può aggiustare. Quindi bel regalo, amici radioascoltatori, ma non dirò nemmeno l'indizio per la metà del mese di agosto. Ripeto l'indovinello: non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. E adesso ci ascoltiamo il bravissimo Maurizio Pagnin, cosa ci dirà, un assaggio che ci farà ascoltare verso le 16:30. Ascoltiamo insieme.
1: Rieccoci di nuovo con voi, cari ascoltatori, per darvi i titoli di quello che sarà il programma delle 16:30. Iniziamo con la notizia più importante, una delle più brutte notizie. Ciao Franco, se n'è andato troppo presto lo storico capitano del Milan e della nazionale, Franco Baresi. Il Napoli ha festeggiato i suoi 100 anni di vita. L'UEFA è in guerra con la FIFA e contro Infantino. Preparatevi con carta e penna, cari ascoltatori, per le date e gli orari del grande calcio italiano a Perth, che vi darò più tardi. Dominio dell'Italia ai mondiali di scherma, 4 medaglie d'oro e 4 d'argento. E anche a Parigi, nei campionati europei di nuoto e tuffi, l'Italia fa man bassa di medaglie e ne arriveranno molte altre. Nel tennis, sentite, Carlos Alcaraz si prepara a rientro allenandosi con un cono su un occhio. A Montreal purtroppo sconfitto Matteo Berrettini in tre sets. Campionato NPL del New South Wales, parliamo di calcio, terza sconfitta consecutiva per i Marconi Stallions, che ha aperto la via alla conquista del titolo da parte dell'Apia, che vince in continuazione e che segna soprattutto con una incredibile facilità. Vi aspetto quindi più tardi alle 16:30, 4:30 p.m., non mancate, vi ascolterete questo e molto altro. Grazie.
0: Quindi non mancate, amici radioascoltatori, perché io ho ascoltato tutto lo sport, è veramente fantastico. Radio Incontro Musicale continua con Carlo Tartaglia, nuovo singolo Olly con Meno Male C'è Il Mare. E meno male, ascoltiamo insieme.

Bellissimo singolo Olly con Meno Male c'è che c'è il mare qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ascoltiamo un altro nuovo singolo, però l'ha rifatta di nuovo. Questa volta J-X l'ha fatto insieme al Cile con Maria Salvador. Ascoltiamolo qui su Radio Incontro Musicale.

Bellissimo, mi piace anche questo nuovo singolo che ha fatto, cioè l'ha rifatta di nuovo, molto molto bello, molto orecchiabile su Radio Incontro Musicale. E chiudiamo la seconda terna, questa volta con Marco Mengoni insieme a Elodie con Pazza Musica. Stanno lavorando su di noi, quindi ogni tanto usano il trapolo, se sentite i rumori sono gli operai che stanno lavorando. Marco Mengoni, Elodie, Pazza Musica.

0: musica, pazza musica.
1: Radio 2 000 98.5 FM Italian Program with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Mentre ci ascoltiamo Elisa, a proposito, state ascoltando canzoni adesso che attualmente stanno facendo un grandissimo successo in Italia. Certe sono nuovi singoli, certe sono canzoni degli altri anni. Quindi ascoltiamo adesso Elisa con Se piovesse il tuo nome. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia.

Bellissima canzone di Elisa. Ne ho tanti radioascoltatori che mi stanno telefonando e mandando i messaggi. Per favore, lasciate un messaggio a viva voce, magari se mi mandate un sms, io vi risponderò. Datemi tempo perché sono solo qui e quindi devo fare contento a tutti quanti. Adesso andiamo a Leo che ci fa ascoltare Cammino con le scarpe nuove. Beh, a me mi fa piacere, basta che sono comode, ascoltiamo insieme.

Bravo Leo, cammino con le scarpe nuove e veramente si vedono che aveva le scarpe nuove. Adesso ascoltiamo l'ultima canzone della terza terna, Irama, insieme a Sia con I'll Let You Go.

Bellissimo singolo questo qua, mi è piaciuto tanto, Rama insieme a Sia con I Let You Go, ti lascio andare qui su Radio Incontro Musicale. Radio Incontro Musicale. Radio 2 888.5 FM, spero che verso le 16.30 avete una bella tazza di caffè o magari un bel bicchiere di vino, una birra, non so, per ascoltare le bellissime notizie del bravissimo Maurizio Pagnini, che ne sono proprio belle, bellissime. Noi ripartiamo perché abbiamo tante canzoni per farvi ascoltare. Radio 2 888 with Carlo, 0499 999 149. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149, mentre ci ascoltiamo Stash con Bellissimo. Ascoltiamo insieme.

Bellissime canzoni qui su Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglias, 97 0499 999 149. Siete in tanti, ma però non vi preoccupate, io risponderò a tutte le vostre telefonate, ai vostri messaggi, e vi ringrazio anticipatamente. Un altro singolo, Angie, che ci fa ascoltare Mille Missili. Questa non è una nuova canzone, però sono canzoni che attualmente in Italia stanno suonando tanto sulle radio italiane per l'estate 2026, e io ve le faccio ascoltare qui sulle radio australiane, quelle di Radio Incontro Musicale, che è Italo Australiana Radio.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

Bellissimo singolo questo qua, mi piace tanto. E chiudiamo adesso la quarta terna con una bellissima canzone di Rocco Hunt con La più bella del mondo. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale. Ascoltiamo insieme.

Bravissimo singolo questo di Rock Hunt con La più bella del mondo. E noi ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone, questa volta cantata da Gaia con Bossa Nostra. Ascoltiamola insieme.

Bellissima Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Incontro Musicale e chiudiamo la prima ora per i giovani con la Costiera Amalfitana insieme a Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia.

0: denuncia può portarmi là.
1: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night from 9 p.m. till midnight. This program is repeat. Carlo 0499999149. Siete sempre sintonizzato con Carlo Tartaglia, che vi ringrazia. Spero che lo dite agli altri, perché le bellissime canzoni le potete ascoltare soltanto su questa stazione radio ogni martedì pomeridiane dalle 15 fino alle 18, e il venerdì sera, se non avete ascoltato questo programma tra un modo o l'altro, potete riascoltarlo verso le 24, verso le 21 fino alle 24, magari non potete dormire, sai, magari volete stare a letto, ascoltare la musica di Carlo Tartaglia, mi fa molto piacere. Indovinello, ne siete in tanti, ripeto, se non rispondo al telefono non vi preoccupate, tra un modo o l'altro io vi risponderò. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149, un bellissimo apparecchio per far gonfiare la ruota. Ma mi piacciono i miei radioascoltatori, perché ci provano e danno belle risposte, però loro non lo sanno se è la risposta esatta o no, però voi continuate a mandarmi dei messaggi, perché alla fine del mese saprete qual è la risposta esatta di questo indovinello del mese di agosto. Noi continuiamo, ci sono delle richieste. Enza di Cardiff, ciao a tutti voi di Cardiff, vuol ascoltare la canzone di Toto Cotugno, E io ti amavo. Ascoltiamo insieme.
2: Quante volte con te ho sbagliato e quante volte tu mi hai perdonato, ma questa sera tu sei andata via. E io ti amavo davvero, anche se a volte non sono stato sincero. Quando dicevi se non cambi vado via, veramente non ci credevo io, no, non ci credevo. E io ti amavo davvero.

Ci ha lasciato bellissime canzoni Toto Cutugno. Adesso andiamo a Filippo di Gosford, ecco qua, dopo Cardiff andiamo a Gosford. Ciao Filippo, ciao a tutti voi amici di Gosford, grazie molto del vostro ascolto. Loro mi ascoltano sulla mia app in computer, quindi Community Radio è un color rosa e non vi costa niente. E potete ascoltarmi in tutto il mondo, non soltanto a Sydney o Australia. Filippo vuole ascoltare la canzone di Anna Oxa, Pensami per te. Bella scelta, bella canzone. Ascoltiamo insieme.

bella canzone di Anna Oxa, Pensami per te, per Filippo di Gosford. Adesso andiamo a Sydney, dove Elisa vuole ascoltare la canzone di Lucio Dalla, Canzone.

Da una canzone all'altra, adesso andiamo a Filippa di Parramatta, che vuole ascoltare la canzone di Antonello Venditti, Ricordati di me. E noi l'ascoltiamo insieme.

Purtroppo c'è un problema, la rifaccio ascoltare più tardi, un attimo, dopo questa canzone qua, scusami, ma sono problemi tecnici, succedono dal vivo, faccio il programma dal vivo, la computer si è inciampata, quindi non è colpa mia. Allora andiamo a Vito di Wollongong. Ciao Vito, mi è piaciuto tanto la conversazione che abbiamo avuto ieri, che piace molto il mio programma, le mie canzoni, specialmente questo pomeriggio che metterò le canzoni inglesi fatte successo in italiano o viceversa. Piace anche lo sport, lui tra l'altro l'ha detto a tutti gli altri suoi amici di ascoltare questo programma. A me mi fa molto molto piacere, lo dico sempre, è una radio comunitaria, non vengo pagato, però la soddisfazione che prendo per me è come una paga, e quindi ringrazio a tutti voi amici radioascoltatori i messaggi che mi mandate, e se avete un'attività, magari avete già clienti ma mi volete aiutare, io cerco un sponsorizzatore che mi aiuta durante l'anno, un qualsiasi centesimo che voi date viene molto apprezzato, non soltanto da me ma anche per i miei radioascoltatori. Grazie a tutti voi che magari ci state facendo un pensiero, sarà molto gradito anche da me, dal direttore di questa stazione radio. Vito di Wollongong, Mietta, il gioco delle parti, bellissima canzone questa. Vito, ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2000 98.5 FM Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. E spero che queste canzoni vi hanno piaciuto tanto, perché adesso arriva lui, sei proprio lui che tutti noi lo aspettiamo.

0: siamo arrivati al minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, iniziamo subito con la brutta notizia che purtroppo vi ho dato in precedenza. Il mondo del calcio piange la bandiera del Milan Franco Baresi, dalla bandiera del Milan e della nazionale a cavallo tra gli anni 80 e 90. Un brutto male purtroppo contro cui Baresi ha combattuto fino all'ultimo con il suo solito spirito indomito, ma alla fine se l'è portato via questo maledetto male a soli 66 anni. Il calcio italiano si è stretto attorno alla famiglia di Franco Baresi e al Milan per la scomparsa dello storico capitano rossonero. Dai messaggi dei principali club di Serie A agli omaggi degli ex compagni e degli avversari di sempre, il ricordo è unanime, quello di un campione che ha saputo conquistare il rispetto di tutto il mondo del calcio, oltre ogni rivalità. Menziono soltanto alcuni dei messaggi di cordoglio che ha ricevuto da Paolo Maldini, Paolo Virdis, Giovanni Galli, Leao, Fabio Capello e Galliani, messaggi di cordoglio. L'omaggio dei tifosi, fiori, biglietti, lettere, bandiere e disegni. In tanti hanno voluto rendere omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi. I tifosi continuano ad arrivare nonostante il grande caldo e il clima da vacanza di questi giorni. Ieri, lunedì 3 agosto, la camera ardente in forma privata e oggi, martedì, i funerali in programma presso la chiesa di Sant'Ambrogio. È stata una leggenda del Milan e dell'Italia, uno dei più grandi difensori del calcio, ha vinto molti scudetti con il Milan e 3 coppe dei campioni e 2 supercoppe UEFA. Ha rappresentato la nazionale italiana in 81 occasioni. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo a Viareggio, sono stato a pranzo con lui e con Mauro Tassotti e con Colombo, che ha giocato col Marconi. Per me con Beckenbauer, Scirea e Passarella e altri che non sto qui a nominare, è stato uno dei più forti liberi quando ancora c'era questo prestigioso ruolo in campo. Cambiamo argomento. Il Napoli ha compiuto 100 anni. La società fu fondata nell'agosto 1926 e per convinzione la data esatta della nascita fu spostata al giorno 1 agosto. La giornata di festa organizzata dal Calcio Napoli per la rievocazione del centenario della fondazione è iniziata con la cerimonia del taglio del nastro allestita a Piazza Carità, nel centro cittadino, dove nello storico Palazzo Mastelloni si tenne la riunione in cui nacque l'Inter Naples, club nato nel 1922, che fu poi trasformato in Associazione Calcio Napoli, società che nel 1964 cambiò poi la denominazione definitiva in Società Sportiva Calcio Napoli. In una piazza gremita con la presenza di migliaia di tifosi e rintocchi delle campagne di 100 chiese, c'è stato il taglio del nastro effettuato simbolicamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato da Diego Junior e Yana Maradona, due dei figli del campione argentino che ha segnato come nessun altro la storia del calcio a Napoli, e ciò ha segnato quindi l'inizio delle celebrazioni. Sono stati migliaia i tifosi che hanno indossato la maglia della squadra e altrettante migliaia i turisti e gli appassionati che hanno assistito alla sfilata che ha rievocato le varie epoche e le tradizioni partenopee, intonando cori da stadio e canzoni napoletane. Tanto folklore nelle strade del centro della città e sul palco di Piazza del Plebiscito che i napoletani conoscono molto bene, trasformata in un tappeto di luci e bandiere azzurre. La FIFA dice addio all'idea che aveva scioccato il calcio, ma la frattura ormai è insanabile. L'attuale dirigente della FIFA ha perso, infatti, cari ascoltatori, la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. La FIFA ha detto addio all'idea che aveva scioccato il calcio internazionale, quella di aprire ai privati l'ente che gestisce licenze, diritti commerciali e l'organizzazione dei mondiali. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che non la rendono più sostenibile, scrive il presidente Infantino. Il suo dietrofront Infantino non è bastato. L'UEFA ha accolto con favore l'ultima scelta, ma la frattura ormai è insanabile. Per il calcio europeo si è persa la fiducia verso Infantino. Non si può continuare così. La battaglia tra i poteri del calcio è aperta. L'UEFA, proprio è notizia di poche ore, ha alzato il livello dello scontro con Gianni Infantino dopo il ritiro del piano FIFA per l'apertura a investitori privati. In una lettera inviata al presidente della FIFA, l'organo UEFA di governo del calcio europeo ha avvertito di valutare azioni legali, arbitrati e ricorsi regolamentari legati all'iniziativa poi accantonata. Ci sarà una riunione a marzo e è probabile che vengano chieste le dimissioni di Infantino. Vi siete forniti di carta e penna? Sì, perché come sapete ci sono le grandi partite aperte delle squadre italiane. Si inizia domani alle ore 9 di sera con Inter Milan, il derby della Madonnina, alle ore 9, e verrà trasmesso sul canale 7 Plus, il canale 7 Plus alle ore 9. Sempre alle ore 9, ma sabato 8 agosto, il derby d'Italia tra Juventus e Inter, sempre sul canale 7 Plus alle ore 21, mentre Palermo-Juventus martedì 11 agosto verrà trasmessa non alle ore 9 ma alle ore 8, sempre sul canale 7 Plus. Questa partita è stata molto sentita dai palermitani e dai piemontesi, che hanno organizzato prima della partita una cena a Clamarconi. Se volete andare a Clamarconi e guardare la partita nel maxi schermo e mangiare con i palermitani e i siciliani, che è un'iniziativa che va molto elogiata. Cambiamo sport. Mondiale di scherma. L'Italia ha chiuso i campionati del mondo di scherma di Hong Kong, dominando il medagliere con un totale di 8 medaglie divise in 4 ori e 4 argenti. Medaglia d'oro individuale Fioretto femminile con Martina Favaretto, poi squadra maschile di Fioretto, squadra femminile di spada, squadra femminile di Fioretto, queste sono le medaglie d'oro. Medaglia d'argento individuale Fioretto maschile Filippo Macchi, individuale spada femminile Giulia Rizzi, individuale spada maschile Davide Di Veroli e individuale Fioretto femminile Arianna Erigo. E anche nel nuoto e nei tuffi l'Italia sta facendo veramente bene. Non si parla di mondiali, ma si parla di europei che sono in corso di svolgimento a Parigi, nel centro acquatico che aveva ospitato a suo tempo nel 2024 le Olimpiadi. L'Italia ha vinto l'oro nella squadra mista con Chiara Pelacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Peligra. Poi il trampolino da

Medaglie d'oro sono giunte nello sport sincronizzato, si parla mi sembra che siano tre d'argento e tre di bronzo, e ce ne saranno ancora da vincere perché iniziano oggi, tra oggi e i prossimi giorni, le gare di fondo e di mezzo fondo. E abbiamo l'olimpionico Gregorio Paltrineri che disputerà sia la gara dei 5 km e dei 10 km e dei 3 km knockout, che è una gara che ho scoperto è molto interessante, va a eliminazione e ne parleremo magari la prossima volta, soprattutto se ci arriverà in questa specialità qualche medaglia da parte dell'Italia. Andiamo al tennis. Sentite questa, cari ascoltatori. Carlos Alcaraz, assente dai campi di gioco da molto tempo, si prepara a rientrare nel circuito dal Masters 1000 di Cincinnati, come dicono gli americani. Noi diciamo Cincinnati, gli americani dicono Cincinnati. La scena che è in scena dal 13 al 23 agosto. Quindi dal 13 al 23 agosto ci sarà anche Carlitos Alcaraz. Intanto, cari ascoltatori, fanno discutere le ultime immagini circolate sul web del campione spagnolo che l'hanno visto allenarsi con un cono su un occhio. Che cos'è? Si tratta del cosiddetto Sport Vision Training, ovvero di un allenamento mirato che tende a diminuire i tempi di reazione e a migliorare le prestazioni in termini di biomeccanica e di postura. E nel frattempo, purtroppo, a Montreal, Berrettini è stato sconfitto per 2-7-1 dall'argentino Mariano Navone. Berrettini numero 40, Mariano Navone 44. A Montria si gioca sul cemento. Gli altri azzurri, non c'è Sinner e non c'è neanche Djokovic. Gli altri azzurri scenderanno in campo domani e nei prossimi giorni. Si parla di Darderi, di Sonego, di Musetti e altri e Bellucci, e poi vedremo quali altri riusciranno a passare il turno. E concludiamo con il calcio locale, con i risultati, classifica e i prossimi incontri del campionato del New South Wales della NPL. Questi risultati della 26ª giornata: Rockdale Manly 1-1, Blacktown Sydney FC 4-2, Sydney United Spirit 2-0, St. George Saints Riders 2-3, Sunderland Wollongong 2-1, Wanderers Università del New South Wales 2-1. Marconi St. George City 0-1, ha segnato il gol della vittoria per il City al nono Bedleg. Sydney Olympic Apia 1-3, gol della bandiera per l'Olimpica al 45esimo più un minuto di Kukukcha, però l'Apia ha segnato una tripletta con il giapponese Kone Stabo, che quindi, come vuole la tradizione, si è portato a casa il pallone. Kone Stabo ha centrato il bersaglio al 15esimo, al 31esimo e al 61esimo. Prima di passare alla classifica, voglio ricordarvi quali sono i marcatori: Luau del Wanderers con 20 reti, al secondo posto Ortiz dell'Appia con 17, al terzo Sekenis del Marconi con 15, al quarto Najjar del Rocda con 14. Voglio farvi notare che io, sapete, vado sempre in cerca di statistiche, che sono 286 minuti che il centravanti del Marconi, Damian Sekenis, non segna. La sua ultima rete risale fu segnata contro il Wanderers al 74esimo minuto della partita vinta per 3-0 dal Marconi, che poi invece ha subito tre sconfitte consecutive, consentendo all'Apia di allontanarsi alla vetta della classifica. E infatti l'Apia è al comando con 60 punti: Marconi 55, Sydney United 54, Sunderland 42, Rockdale 40, Sydney FC 36, Wanderers, Manly e Riders 35, Wollongong 32, Blacktown, Università del New South Wales, Spirit e St. George City 31, St. George Saints 20, Fanalino di coda e Sydney Olimpico 19. Questi i prossimi incontri: Università del New South Wales, Sydney Olympic, Riders, Wanderers, Spirit, Blacktown, Sunderland, Sydney FC, St. George City, Rockdale, Wollongong, Sydney United. Il Marconi gioca in trasferta, andrà a far visita a me, al Cromer Park, al Manly. Quindi Manly Marconi sabato ore 17
al Cromer Park, sabato 8 agosto alle ore 17 al Cromer Park. Da segnalare che all'andata il Marconi vinse il 25 aprile, vinse per 4-1 contro il Melli. Anche l'Appia

0: in trasferta. L'Appia alle ore 18.30 di sabato 8 agosto andrà al St. George Stadium per affrontare i St. George Saints. Quindi St. George Saints Appia, ore 18.30 sabato 8 agosto al St. George Stadium. All'andata 26 aprile l'Appia vinse 2-1. Devo dire che con la terza sconfitta dei Marconi Stadium e la vittoria dell'Appia che continua a vincere nettamente contro i suoi avversari e anche andare in gol con una incredibile facilità, con quattro giornate dal termine, soltanto i Granata possono perdere la possibilità di aggiudicarsi il titolo del New South Wales. Poi per la gran finale sarà tutto un altro discorso, qualsiasi cosa può cambiare, però penso che a meno di incredibili crolli che l'Appia ha già avuto un momento di appannamento alcune settimane fa, a meno di incredibili crolli penso che l'Appia si laureerà campione del New South Wales per il campionato NPL. Io, cari ascoltatori, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, spero che le notizie vi siano piaciute, vi auguro un buon proseguimento di serata, una buonissima settimana e una cosa sempre molto importante, la salute. Vi auguro tanta salute e ci sarà una novità in futuro che vi farà molto piacere. Non vi posso dire di più adesso perché stiamo con Carlo studiando un qualcosa che vi farà molto molto molto piacere. Arrivederci.
1: Grazie Maurizio, grazie di tutte le belle notizie che ci dai sempre ogni settimana.

Bellissimo singolo questo qua. Questo era per Fabio di Cuggi, da Fulminacci, Stupida Fortuna, e la canzone di Malika Iena era Animali Notturni per il mio grande Maurizio Pagnin. Radio 2, Triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo from 3 p.m. till 6 p.m. 0499999149. Also, you can listen to this program repeat this on Friday night from 9 p.m. till midnight. 0499999149. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Potete riascoltare questo programma anche venerdì sera, sempre sulla stessa frequenza, dalle 9 pomeridiane fino a mezzanotte. Mio nome è Carlo Tartaglio, come lo sapete, 0499 999 149. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? Roberto, l'ho detto piano, piano, piano. Adesso dico il telefono pure piano, piano. 0499 999 149 per portare a casa un bellissimo regalo. Noi partiamo, Laura, le canzoni fatte grandissimo successo sia in italiano che in inglese. Adesso è la volta in Italia a Franco Baresi. Ci hanno dedicato questa canzone degli EBA, The Wind Strikes Hall, che fu un grandissimo successo nel 1980. Nel 1987 Wilma Goy la chiamò Allora prendi e vai. Quindi a voi tutti ascoltiamo Wilma Goy con Allora prendi e vai, subito dopo Eva con The Wind Takes Roll per grande Franco Baresi.

Nel 1964 Simon e Garfunkel escono con una bellissima canzone che fece un grandissimo successo con The Sound of Silence. Dino nel 1966 la chiamò La tua immagine. Quindi a voi tutti, Dino e Pop, e poi ascoltiamo subito dopo Simon e Garfunkel.

Bellissima. Nel 1969 Frank Sinatra fece un grandissimo successo con la canzone My Way. Rita Forte l'ha cantata pure lei, l'ha fatta nel 2001 con un po' in inglese e un po' in italiano, poi l'ha fatto anche Andrea Bocello, tantissimi cantanti. Quindi adesso vi faccio ascoltare la versione di Rita Forte con My Way e poi quella originale di Frank Sinatra. A voi tutti, Rita Forte con My Way.

Grande Frank Sinatra. Radio 2 00 98.5 FM with Carlo Italian program. Tonight is special night Italian song sang in English. Radio Incontro Musicale, una serata speciale, canzoni italiane fatte successo in inglese. Sono molto contento che Tino ha preso il tuo messaggio, grazie, mi fa molto molto piacere. Sì, hai ragione, sono l'unico che faccio questo programma e sono orgoglioso di farlo, e lo dico sempre perché mi piace dirlo, grazie. Allora andiamo nel... Allora, l'indovinello non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149. Ripeto ancora una volta, mi serve uno che mi sponsorizza. Se siete interessati, mi potete chiamare sullo stesso numero durante il corso della settimana. Io vi ringrazio anticipatamente. Nel 1965 escono The Rockers con C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Nel 1987 Paul Carrack uscì con When You Walk in the Room. A voi tutti, The Rockers.

Belle interpretazioni entrambi, spero che questo programma sia di vostro gradimento. Nel 1965 Vazzanicchi canta Dolcemente, nel 1966 Elvis Presley la chiamò Love Me Tender. A voi tutti, Iva Zanicchi.

bellissima, proprio bellissima, Elvis. Grazie, signora Maria di Westright, Giovanni di Penrith e Marco di Cardiff. Questo programma è veramente di vostro gradimento, tanti messaggi, mi fa molto molto piacere. Andiamo avanti, perché nel 1972 vi ricordate il film The Godfather in inglese, Il Padrino in italiano. Quindi 1972, Gianni Morandi, la canzone la intitola Parla più piano, poi ascoltiamo quelle di Andy Williams con Speak Softly Love. Voi tutti, Gianni Morandi.

76 Beatles fece un grandissimo successo con Eleonora Riggs, però Adriano Celentano la chiamò, ma come fa la gente sola? E veramente io non lo so come fa, io sono un volontario registrato, aiuto la COISIT a trovare gli anziani che stanno nella casa di riposo e veramente mi fa pena perché ci sono dei figli, le figlie, i parenti, ma nessuno veramente che li va a trovare. Io ce n'ho tanti che li vado a trovare, però li vado a trovare con il cuore, non per essere dire oh, guarda quello là che si vuole far vedere, invece no, questa gente ha bisogno del nostro aiuto. Adriano Celentano, ma come fa la gente sola?

Nel 1968 Jimmy Fontana uscì con la grandissima canzone La nostra favola, fece un grandissimo successo. Nello stesso anno Tom Jones la chiamò Delilah.

Non potevo far contento a Jonas, Fabio, Jacopo, Marisa, Cristiano, Domenica ed Enza. Vogliono ascoltare la canzone Il mondo di Jimmy Fontana e quella di Patrizio Bonet. Grande successo 1961, ascoltiamo prima però quella di Jimmy Fontana.

Grazie molto i messaggi che avete mandato a tutti quanti, non dico i nomi perché ne siete in tanti. Io ringrazio tutti voi amici radioascoltatori, se volete potete riascoltare questo programma venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Io vi concedo a voi, vi do appuntamento la prossima settimana. Ringrazio Maurizio Pagnini alle belle notizie sportive della settimana e noi ritorniamo la prossima settimana con ricche e belle canzoni italiane e continuiamo il viaggio dal mese d'agosto, perché sono canzoni d'estate italiane che vi faccio ascoltare. Grazie a tutti voi amici radioascoltatori, ditelo agli altri, questo programma è pieno di ricca di musica bella, orecchiabile, belle, fantastiche. Carlo, vi auguro a voi tutti felice settimana e di riascoltarci la prossima settimana. Ciao a tutti, alla prossima. Ascoltatemi venerdì sera e sponsorizzatemi, cerco il vostro aiuto. Grazie, alla prossima, ciao.

non so perché, quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.